Ecco, cioè, niente, tu ne hai visto, cioè, se vuoi venire in oro, in due, e cattivo, mi siete, tu hai già passato, lui, mi